0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Sono le 2 e 3 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Albert Marzinotto, Rossier, dove mi porti stasera?

0: Ciao! Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

Center, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: la tua colonna sonora è Radio Club.
1: Sono le 4 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Dino Brown, Vivian B. This time.
2: Well, I've been

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 5 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Aim Simone, Baby Don't Quit.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Sono le 6:01.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Scooter, 4 a.m.

0: Radio Club.
1: Lana Del Rey, Summertime Sadness.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 7:02.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, concentratevi su chi avete accanto e cercate di capire, invece di preoccuparvi di essere compresi voi. La fatica non vi pesa, anzi vi ritempra. Se svolgete un lavoro intellettuale, vi stimolerà nel rinnovamento delle risorse mentali. Toro, con sicurezza delle vostre capacità, vi dedicherete ad interessi che metteranno alla prova le vostre abilità a tutto tondo. Durante questa giornata diverse gratificazioni vi aspettano in vari settori e questo vi riempirà di orgoglio. Gemelli, vi sentirete oggi più leggeri del solito e più inclini a preoccuparvi degli altri. Comunque sia, ricordatevi di dedicare anche del tempo a voi e a ciò che vi rende felici e vi nutre. Cancro, le stelle vi regalano una meravigliosa esplosione di energia positiva, facendovi sentire come se tutto fosse possibile. Una sfida lavorativa potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno ora. Leone, oggi potreste avere conversazioni molto animate, sembra con poche possibilità di progresso. Siate comunque onesti e pazienti. Nella gestione delle finanze siate cauti e, se necessario, avvaletevi di preziosi consigli di chi se ne intende più di voi. Vergine, prendetevi cura di voi dedicandovi con determinazione all'esercizio fisico quotidiano e cercate di evitare situazioni stressanti. Questo vi aiuterà a sentirvi più sicuri e in sintonia con voi. Bilancia. Al lavoro i colleghi vi apprezzeranno oggi per il clima di ilarità che saprete creare. Portate con voi anche la vostra carica dinamica e diffondete ovunque una ventata di gioia. Scorpione. In ambito amoroso, i sentimenti e la passionalità saranno al centro dei vostri pensieri. Tuttavia, in alcune situazioni potrebbe lievitare qualche tensione. Per il lavoro, agite con prudenza, evitando distrazioni. Sagittario, prendete in considerazione che alcune prese di posizione rigide potrebbero danneggiare l'armonia della relazione. Invece, cercate di essere più comprensivi e aperti al dialogo. Capricorno, è il momento di confrontarsi con le cose che non quadrano nella vostra vita e trarre le giuste conclusioni. Se necessario agire in modo deciso, fatelo. Solo così riuscirete a superare questa fase di impasse. Acquario, nella vostra vita stanno maturando cambiamenti significativi tali da essere considerati di primaria importanza. Questo vi impone di essere prudenti. Evitate di giocare o rischiare troppo. Pesci, questa giornata può essere estremamente fruttuosa, ma è fondamentale evitare di agire in modo troppo avventato. Prendetevi il tempo per ragionare, pensare e riflettere attentamente prima di procedere. Oggi vi saluto con le parole di Erich Fromm. Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele agli altri. Ciao a tutti e a tutte.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street al cinema.
0: Avete ascoltato Super

0: Trailers, il cinema alla radio.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
0: Il pagante vs Sound Lovers, settimana render.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 28 agosto 2026 è il 240 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.32 e tramonta alle 19.51. Il santo del giorno è Sant'Agostino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 agosto del 1903 viene fondata a Milwaukee, in Wisconsin, la Harley Davidson, una delle case motociclistiche più famose al mondo, un mito senza età. Nel 1963, durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200.000 persone, Martin Luther King tiene il famoso discorso del «I have a dream» davanti al Lincoln Memorial di Washington. E nel 1988, durante un'esibizione aerea a Ramstein, nella Germania dell'Ovest, tre aerei delle Frecce Tricolori si scontrano in volo e precipitano sul pubblico, 69 le vittime. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 agosto del 1982 Johnny Russo è prima in classifica con Un'estate al mare. Nel 1998 i Gemelli Diversi lanciano il loro primo omonimo disco. E nel 2004 Lo strano percorso di Max Pezzali è in cima alla Hit Parade. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Johann Wolfgang von Goethe, nato a Francoforte sul Meno il 28 agosto 1749 e scomparso a Weimar il 22 marzo 1832. È stato un drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca. Ricordiamo anche Maurizio Costanzo, nato a Roma il 28 agosto 1938 e qui scomparso il 24 febbraio 2023. Giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano, è stato uno dei volti più noti della TV, considerato un vero innovatore in tale contesto come iniziatore del genere talk show. Compie oggi 64 anni David Fincher, regista e produttore cinematografico statunitense, uno dei più capaci e poliedrici della sua generazione. Spegne 57 candeline l'attore statunitense Jack Black. Buon compleanno anche a Thiago Motta, l'allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano, compie 44 anni. Ne compie 41 il rapper e cantautore italiano Willy Peyote. E il proverbio del giorno è: non c'è sì gran boccone che sazi l'ambizione.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Hai duci, dragostea din tei.
3: Alo, salut, sunt eu un haiduc.

Radio Club. KVS Hag e Chillist. Sicko Drop.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 8 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Go.
1: Cool.
2: Radio Club. The Chainsmokers. Kim Petras. Don't Lie.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano segnalato oltre 1.400 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine hanno ricevuto cure mediche dalla capitale Kathmandu. Intanto è alta l'allerta sull'Himalaya, dove 2 bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere.
1: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
2: Ora la cronaca. L'autopsia sulla bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo si svolgerà oggi pomeriggio nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico del capoluogo siciliano. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la positività alla malattia, quasi scomparsa in Italia, con l'ultimo caso rilevato nel 1996 del cuginetto della bambina deceduta. Contagiato probabilmente dalla piccola, si è salvato perché vaccinato.
1: Sono in costante miglioramento le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, che la sera del 12 agosto è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona dopo essere stato aggredito all'esterno di un locale, rimanendo in coma per più di 10 giorni. Il ragazzo ora, grazie al sostegno del personale, riesce a compiere brevi tragitti.
2: Il calcio. Il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu, che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City per il Como, match memorabili con PSG e United in casa e a Barcellona.
1: Il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione.

0: have so many done so much for so few. Good night.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 36

0: RM News.
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Voltiamo pagina e andiamo alle politiche regionali per la ricerca. La Giunta approva l'avviso per i voucher destinati alle borse di ricerca, rivolto a imprese e organismi con sede in Valle d'Aosta. Stanziato 1 milione di euro, con contributi fino a 24 mesi per ogni borsista. La misura si inserisce nel piano di sviluppo industriale e punta a rafforzare competenze e attrattività del territorio. Prosegue anche il bando ricerca 2026. 14 progetti in valutazione e 3,5 milioni di euro per sostenere innovazione e sviluppo sperimentale nelle aziende valdostane.
3: Ed ora parliamo dei nuovi sostegni regionali per il commercio di prossimità. La Giunta ha definito i contributi 2026 per gli esercizi di vicinato e, per la prima volta, per i centri polifunzionali di servizio. Fino a 15.000 euro per nuove aperture, 6.000 euro per il mantenimento dei negozi esistenti e 24.000 euro per i centri polifunzionali, fondamentali nei comuni più piccoli. L'assessore Grosiak sottolinea l'importanza di un presidio commerciale attivo per residenti e turisti. Le imprese possono presentare domanda dal 24 agosto al 9 ottobre.
0: FM News.
4: Young Music, Young People, Radio Club.
5: Gali, Boogeyman.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, concentratevi su chi avete accanto e cercate di capire, invece di preoccuparvi di essere compresi voi. La fatica non vi pesa, anzi vi ritempra. Se svolgete un lavoro intellettuale, vi stimolerà nel rinnovamento delle risorse mentali. Toro, con sicurezza delle vostre capacità, vi dedicherete ad interessi che metteranno alla prova le vostre abilità a tutto tondo. Durante questa giornata diverse gratificazioni vi aspettano in vari settori e questo vi riempirà di orgoglio. Gemelli, vi sentirete oggi più leggeri del solito e più inclini a preoccuparvi degli altri. Comunque sia, ricordatevi di dedicare anche del tempo a voi e a ciò che vi rende felici e vi nutre. Cancro, le stelle vi regalano una meravigliosa esplosione di energia positiva, facendovi sentire come se tutto fosse possibile. Una sfida lavorativa potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno ora. Leone, oggi potreste avere conversazioni molto animate, sembra con poche possibilità di progresso. Siate comunque onesti e pazienti. Nella gestione delle finanze siate cauti e, se necessario, avvaletevi di preziosi consigli di chi se ne intende più di voi. Vergine, prendetevi cura di voi dedicandovi con determinazione all'esercizio fisico quotidiano e cercate di evitare situazioni stressanti. Questo vi aiuterà a sentirvi più sicuri e in sintonia con voi. Bilancia. Al lavoro i colleghi vi apprezzeranno oggi per il clima di ilarità che saprete creare. Portate con voi anche la vostra carica dinamica e diffondete ovunque una ventata di gioia. Scorpione. In ambito amoroso, i sentimenti e la passionalità saranno al centro dei vostri pensieri. Tuttavia, in alcune situazioni potrebbe lievitare qualche tensione. Per il lavoro, agite con prudenza, evitando distrazioni. Sagittario, prendete in considerazione che alcune prese di posizione rigide potrebbero danneggiare l'armonia della relazione. Invece, cercate di essere più comprensivi e aperti al dialogo. Capricorno, è il momento di confrontarsi con le cose che non quadrano nella vostra vita e trarre le giuste conclusioni. Se necessario agire in modo deciso, fatelo. Solo così riuscirete a superare questa fase di impasse. Acquario, nella vostra vita stanno maturando cambiamenti significativi tali da essere considerati di primaria importanza. Questo vi impone di essere prudenti. Evitate di giocare o rischiare troppo. Pesci, questa giornata può essere estremamente fruttuosa, ma è fondamentale evitare di agire in modo troppo avventato. Prendetevi il tempo per ragionare, pensare e riflettere attentamente prima di procedere. Oggi vi saluto con le parole di Erich Fromm. Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele agli altri. Ciao a tutti e a tutte.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Young Music. Young People. Radio Club.
3: Gigi D'Agostino. Noisemaker Theme.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Lady Gaga, Disease.

0: RFM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il Nepal. Lo riferisce la stampa locale citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. Intanto i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Sono invece oltre 500 i turisti stranieri evacuati, tra i 1.400 dispersi ci sono anche tre italiani. È alta l'allerta sull'Himalaya, dove due bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere. Per questo motivo la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso, ordinando alle squadre impegnate di rimanere sul posto in attesa di ulteriori istruzioni.
1: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito questa mattina il Golfo di Aden tra Somalia e Yemen. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, il sisma di origine superficiale è stato registrato alla mezzanotte 7 minuti ora locale, circa 145 km al largo della costa somala. Il centro di ricerca tedesco per le geoscienze ha stimato invece una magnitudo di 6.2. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni o vittime.
2: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
1: La cronaca: sono stati chiesti domiciliari per Alessandro Chiani, 19 anni, condannato a 20 anni per tentato omicidio e rapina di 50 euro, ai danni di Davide Cavallo, 22enne rimasto gravemente ferito a Milano nell'ottobre 2025. Dopo la condanna, l'imputato ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa. Le parti civili hanno riferito di non aver mai percepito un sincero pentimento da parte di Chiani. Un percorso realmente riparativo, hanno scritto, richiede tempo, sacrificio, continuità e responsabilizzazione autentica.
2: Scuola: sono iniziati in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi invece bisognerà attendere il 7 settembre, data in cui suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, poi via via le altre regioni. Gli ultimi a rientrare in classe saranno gli studenti pugliesi.
1: Il calcio: la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto, poi ritirato, di affidare a una società controllata la gestione commerciale di principali eventi calcistici, compresi mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
5: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Il 28 agosto torna a sorridere. Mattina luminosa, aria pulita e un pomeriggio che resta piacevole, con massime sui 24-25 gradi. Le nubi passano, ma non si fermano, lasciando un cielo che resta affidabile. Una giornata semplice e chiara, che non chiede interpretazioni, è il giorno perfetto per una pausa all'aperto senza pensarci troppo.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Going deeper, Maxim Shunk, Sing It Back.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca il sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A, che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim, che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao, sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato, mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis è sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Aliassim. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferry, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però a Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Caterina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. Azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 m, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 km da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogacar, che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val de Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Eli Brown, Can't Stop the Feeling.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Lab Rewind.
3: Noreen, Tattoo.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 475. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
1: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
2: È morto Re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni ed era stato ricoverato giorni fa per una forma di anemia emolitica. Era sul trono dal gennaio del 1991, succeduto al padre Olav V. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
1: La cronaca: oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli e 2 corrieri finiti in manette. È il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno arrestato 2 cittadini messicani.
2: Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che al momento sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto in una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I 2 uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar, nel pieno centro della frazione, quando dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco.
1: Calcio: l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Sentiamo il tecnico della Dea, Maurizio Sarri.
3: La partita difficile era, l'avevamo già capito dalla partita andata, e stasera si è ripetuto la partita difficile. Siamo stati in difficoltà però solamente nei primi 10-15 minuti, dopo penso che abbiamo fatto una buona partita e alla fine usciamo vincitori meritatamente. Ci tenevamo un po' tutti e quindi siamo contenti. Eravamo stati sfortunati nel sorteggio, perché è un playoff di Conference, trovare una squadra di questo livello non era facile, però è andata bene, dai, siamo contenti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
5: Young Music, Young People. Radio Club
6: 666 Diablo.

0: gastrico o in analisi dal terapista il giorno dopo. Sono pillole
1: di AI. Dai, diciamoci la verità. Hai presente quando qualcuno dice: dai, organizziamo una bella festa?
0: Presentissimo. All'inizio sei gasatissimo e ti immagini già a sorseggiare cocktail in piscina come un VIP.
1: E tre giorni dopo ti ritrovi con le lacrime alle 2 di notte a litigare con un foglio Excel perché lo zio Berto non può stare vicino alla zia Agata.
0: Esatto. Tra parenti serpenti, budget che lievitano come panettone a Natale e fornitori introvabili, la festa si trasforma in un film horror.
1: Ma prima di annullare tutto e scappare in un paese senza estradizione, sappiate che oggi l'intelligenza artificiale può farvi da coordinatore di regia spietato e a costo zero.
0: La prima ancora di salvezza per non impazzire si chiama Event Geek, o le funzioni AI dedicate di Joy per chi si sposa.
1: Praticamente gli inserite la data dell'evento, quanti soldi avete in tasca, anche pochi, e il numero di invitati, ed ecco la magia.
0: L'AI vi sforna un piano d'azione spietato mese per mese, dicendovi esattamente cosa fare oggi ed evitandovi di ridurvi a comprare i festoni 5 minuti prima della festa.
1: Ma la cosa migliore è che vi blocca le mani sul portafoglio. Applica l'algoritmo antisalasso, distribuendo i soldi tra cibo, musica, location e senza sorpresa all'ultimo secondo.
0: In pratica, vi impedisce di spendere l'80% del budget nel noleggio di un'alpaca da cravatta, lasciando 3 euro per il catering.
1: E veniamo al momento diplomazia internazionale, la temibilissima disposizione dei tavoli.
0: Oh, lì siamo a livello di risico geopolitico. L'ex fidanzato, il cugino complottista, la suocera critica, mettere tutti insieme è un campo minato.
1: Qui usiamo l'AI in stile risolutore di crisi. Scaricate l'app Table Planner AI

0: o al sistema la lista invitati, inserendo le note sulle varie antipatie.
1: Tipo, Marco non parla con Luca dal 2018, o zia Maria, se c'è musica alta, protesta con i vigili.
0: L'algoritmo fa 1 milione di simulazioni al secondo e vi crea la mappa dei tavoli perfetta, dove tutti sorridono e nessuno si tira i panini in faccia.
1: E per la grafica, niente più reperse con colla, forbici o programmi da grafici professionisti.
0: Esatto, con Canva Magic Studio descrivete a voce l'atmosfera e ci pensa lui.
1: In 2 secondi avete partecipazioni, menu e segnaposto coordinati, pronti da inviare direttamente sulla chat di gruppo di WhatsApp per far morire di invidia tutti.
0: Usare lei per la logistica vi permette di arrivare alla vostra festa riposati, sorridenti e soprattutto ancora lucidi. Mandate gli inviti, stappate le bottiglie e buon divertimento. Alla settimana prossima.
1: Ciao.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Jungkook, yes or no?

0: RTM News.
1: Ed ora parliamo dei provvedimenti sulla sicurezza e la formazione in ambiente alpino. La Giunta ha dato il via alla Convenzione 2026-2029 con Montagna Sicura e Associazione Interregionale Neve e Valanghe per attività congiunte su nivologia e valanghe. Previsti percorsi formativi, divulgazione tecnica e scientifica e nuovi strumenti educativi per favorire una frequentazione più consapevole della montagna.
0: Parliamo ora di bilancio e programmazione economica regionale. La Giunta ha adottato il documento di economia e finanza regionale 2027-2029, primo documento strategico del nuovo governo. Il testo aggiorna gli obiettivi già in corso e introduce le nuove linee di intervento che guideranno l'azione regionale nei prossimi 3 anni, ora all'esame del Consiglio.
1: Ed ora la pagina dedicata ai provvedimenti dell'area istruzione, cultura e politiche identitarie. La Giunta ha approvato l'organizzazione dell'11ª edizione di L'Opan Air, i pani delle Alpi, in programma il 17 e 18 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà una 50ina di comuni, con l'apertura di oltre 70 forni e numerosi mulini, per valorizzare la tradizione del pane, trasmettere saperi antichi e stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali.
0: FM News Radio Club.
2: Calvin Harris, Sam Smith, Desire.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Club Rewind. Jonas Blue. Younger.

0: La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, in un video postato su X.
1: È morto Re Harald V di Norvegia, a renderlo noto la Casa Reale norvegese. Il sovrano si è spento questa mattina a 89 anni. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
2: Ora la cronaca: in provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
1: Un uomo di 44 anni, già condannato per il femminicidio dell'ex fidanzata nel 2004 a Torbella Monaca, è stato nuovamente arrestato con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, a cui diceva che l'avrebbe ammazzata, sfregiata e che le avrebbe dato fuoco. Il 44enne è stato arrestato e portato in carcere.
2: A Roma sono stati sequestrati oltre 5 kg di cocaina. Erano nascosti nei biscotti della fortuna. Per questo motivo la Polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni colta nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sempre all'aeroporto di Fiumicino sono stati sequestrati oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. Due corrieri sono finiti in manette.
1: Calcio Europa League: oggi alle 13 è in programma il sorteggio della fase campionato. La formula è la stessa delle due precedenti edizioni, le prime col nuovo format, 36 partecipanti divise in 4 fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre destinate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff per qualificarsi e quelle che saranno eliminate. Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle 4 fasce per un totale di 8 partite, 4 gare casalinghe e 4 in trasferta determinate dal software. Presenti due italiane, Milan e Juventus, entrambe scritte in prima fascia.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: Questa è Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Super Trailers.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Club Rewind.
14: Club Rewind. Jason Derulo. Swalla.
15: Young Money, Young Money.
16: Loving a thousand different flavors.

0: Dave Rolo.
1: Radio Club.
2: Bob Sinclair, Cool Summer.

0: RTM News.
1: Il 28 agosto torna a sorridere. Mattina luminosa, aria pulita e un pomeriggio che resta piacevole, con massime sui 24-25 gradi. Le nubi passano, ma non si fermano, lasciando un cielo che resta affidabile. Una giornata semplice e chiara, che non chiede interpretazioni, è il giorno perfetto per una pausa all'aperto senza pensarci troppo.
0: Radio Club, Radio Club.
2: The Rolling Stones, Mess It Up.

0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Alesso, Time.

0: RM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo ha riferito la polizia. I soccorritori intanto sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona di confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra queste tre italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire, per quanto possibile, sostegno e aiuti.
1: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando militare centrale USA, in un video postato su X.
2: In un comunicato condiviso sui canali social della Royal Family britannica, re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno espresso il proprio cordoglio in merito alla morte di re Harald V di Norvegia, cugino di secondo grado del sovrano britannico. Carlo ed Harald condividevano la stessa trisavola, la regina Vittoria. Il sovrano norvegese è scomparso a 89 anni dopo essere stato ricoverato a Oslo a causa di un'anemia emolitica, una malattia del sangue.
1: La cronaca: incidente mortale sul lavoro questa mattina in provincia di Padova. Un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7.35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare, sul posto anche i carabinieri.
2: In provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
1: Il calcio: il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid con Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan e Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu, che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col Paris Saint-Germain a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova due inglesi come Arsenal e Manchester City. Per il Como, match memorabili con Paris Saint-Germain e United in casa e a Barcellona. Dalle 13 sorteggi della nuova Europa League.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club.
6: Alok, Jazzy, The Heat.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Luca, dove sei?
2: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
1: Allora fai un salto alla CIDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
2: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CIDAC.
3: DK Productions. Sex on Fire.

0: to go.
1: FM News.
2: Voltiamo pagina e andiamo ai sostegni per il commercio al dettaglio. Approvati i criteri per i contributi 2026 destinati agli esercizi di vicinato e ai centri polifunzionali di servizio. L'intervento, previsto dalla legge regionale 10/2026, punta a rafforzare la rete commerciale di base e a garantire servizi essenziali nelle aree più periferiche.
3: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
4: Ora passiamo al dramma che ha colpito il Nepal e che coinvolge anche l'Italia. In Nepal continua a crescere l'angoscia per i tre italiani ancora dispersi dopo la devastante ondata di fango che ha colpito il confine con il Tibet. Secondo le autorità nepalesi, il bilancio è drammatico: oltre 390 vittime e più di 1300 dispersi, molti dei quali turisti stranieri. Tra gli italiani di cui non si hanno notizie ci sono Marco Ratto, gioielliere cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. Le agenzie di viaggio hanno perso i contatti al valico e non è chiaro se siano riusciti ad attraversarlo. Intanto due connazionali, Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo, risultano tra i 27 turisti tratti in salvo nelle aree di Timure e Bote Koshi. La Farnesina ha già contattato oltre 130 italiani presenti nella zona e ha inviato personale a Kathmandu per assistere le operazioni di ricerca. Sul posto, più di 9.000 soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo, ostacolati da strade distrutte, ponti crollati e comunicazioni interrotte. E mentre si teme una nuova piena, cresce anche l'allarme internazionale. L'OMS segnala oltre 10.000 famiglie in urgente bisogno di aiuti, mentre continuano ad arrivare squadre e forniture da diversi paesi. Una tragedia che attraversa confini e nazionalità e che ci colpisce tutti.
1: FM News. Radio Club.
5: Supermode vs. David Guetta. Tell me, sexy bitch.

0: su Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: forever.
1: FM News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In Medio Oriente il traffico nello stretto di Hormuz è aperto. La risposta iraniana è molto moderata. Non vogliono che torniamo ad attaccarli. Così il presidente americano all'emittente israeliana Channel 12. Nelle scorse ore Trump è tornato a definire lo stretto di Hormuz un nuovo territorio americano, mentre il comandante del CENTCOM americano, ammiraglio Cooper, assicura su X che sono state rimosse con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz.
2: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489. Lo riferito alla polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui tre italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
3: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro serbo della giustizia all'indomani del decesso di Mladic all'Aia, all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Dopo una serie di ictus era in ospedale penitenziario. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il ruolo nel massacro di 8.000 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica nel 1995.
2: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato alla Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una 47enne di nazionalità tedesca. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa venerdì scorso all'interno del caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore è fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto col coltello in mano.
3: Ieri sera una bambina di 3 anni è annegata in piscina a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava con i genitori nella villetta che avevano preso per le vacanze. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, ma la corsa in ospedale del 118 si è rivelata vana. Lo stato della bimba era già troppo grave ed è morta poco dopo. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sull'incidente.
2: Lo sport, la prima sessione ad Aragon di Marc Márquez, miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie leader del mondiale Jorge Martin 18° e Pecco Bagnaia 20°. Buone sensazioni invece da Aldeguer e Zarco, rispettivamente 9° e 11°, che saranno rivisti al centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Oggi alle 15 le pre-qualifiche.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
6: La musica che conosci e ami su Radio Club.
7: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina.
2: CIDAC.
3: Young music, young people. Radio Club.
4: Purple Disco Machine. Dished.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus continua a trattare Frank Kessié dopo l'incontro di ieri tra Massara, Carnevali e l'agente del calciatore. Non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva, ma i bianconeri vogliono chiudere per bruciare anche la concorrenza della Roma. Il centrocampista ivoriano ha già un passato nel nostro campionato con le maglie di Milan e Atalanta, con la Dea 30 presenze, 6 gol e 4 assist nella stagione 2016-2017. Nell'estate successiva al passaggio in rossonero, dove ha giocato per 5 stagioni, collezionando 174 presenze, 35 gol e 12 assist in Serie A. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez che ha chiuso col miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Buone sensazioni invece dal De Geer e Zarco che saranno rivisti nel centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. Il tennis si allarga alla platea di italiani presenti agli US Open, oltre vari Cobolli, Musetti e Berrettini. Entrano nel tabellone principale anche Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Per l'emiliano che batte il tunisino Aziz Dugaz col punteggio di 6-2 e 6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre 2 ore, è il primo ingresso in uno slam in carriera. La toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei 4 maggiori tornei del mondo. Dopo aver chiuso al primo posto il girone D dell'Europeo di volley femminile, l'Italia di Julio Velasco conosce parte del proprio percorso nel tabellone eliminazione diretta. Le azzurre affronteranno lunedì alle 16 la Bulgaria negli ottavi a Brno. In caso di qualificazione ai quarti troveranno la vincente di Cechia-Svezia. Date e orari delle singole partite sono ancora da definire. Il basket, l'Italia torna sul parquet e adesso si fa sul serio perché la trasferta a Tuzla apre la seconda fase delle qualificazioni mondiali 2027. Di fronte ai ragazzi di coach Luca Banchi ci sarà la Bosnia, battuta giusto un anno fa Eurobasket. Il protagonista assoluto di quella partita, finita 96-70 per l'Italia, era stato un Simone Fontecchio letteralmente immarcabile, autore di una prova da 39 punti. E proprio l'ala di Miami Heat sarà nuovamente la punta di diamante dell'Italbasket. La gara si gioca questa sera. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Radio Club. Radio Club. Sweet Cisco, Air 3 Hub, Samfelt, Sleep Tonight.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Radio Club.
3: Rita Ora, You for Me.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
1: Il governo serbo ha annunciato che Ratko Mladic, ex comandante serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo alla radio locale K1. Mladic è morto ieri in un ospedale penitenziario dell'AIA, 84 anni, dopo mesi di condizioni critiche e diversi ictus. Era detenuto dal 2017, quando il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90.
2: Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina a Palermo. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata nell'abitazione presa in affitto per le vacanze, in cui c'era una piscina sopraelevata. In base alle prime informazioni, la piccola si sarebbe immersa nell'acqua, ma nessuno se ne sarebbe accorto.
1: È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa e molto amato dal suo popolo. Si è spento alle 6.35 di questa mattina al Rikshospitalet di Oslo, dove era ricoverato dal 17 agosto per un'anemia emolitica. Velista olimpico e figura schietta sul trono dal 1991, è stato il primo re nato in Norvegia dopo oltre 5 secoli. La corona passa ora al figlio Hakon, in una fase segnata dagli scandali che hanno investito la moglie Mette Marit.
2: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
1: Il calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
0: Young Music, Young People, Radio Club,
5: Gigi D'Agostino, Bla Bla.

0: FM News.
1: Voltiamo pagina e andiamo alle politiche regionali per la ricerca. La Giunta approva l'avviso per i voucher destinati alle borse di ricerca, rivolto a imprese e organismi con sede in Valle d'Aosta. Stanziato 1 milione di euro, con contributi fino a 24 mesi per ogni borsista. La misura si inserisce nel piano di sviluppo industriale e punta a rafforzare competenze e attrattività del territorio. Prosegue anche il bando ricerca 2026. 14 progetti in valutazione e 3,5 milioni di euro per sostenere innovazione e sviluppo sperimentale nelle aziende valdostane.
2: Ed ora parliamo dei nuovi sostegni regionali per il commercio di prossimità. La Giunta ha definito i contributi 2026 per gli esercizi di vicinato e, per la prima volta, per i centri polifunzionali di servizio. Fino a 15.000 euro per nuove aperture, 6.000 euro per il mantenimento dei negozi esistenti e 24.000 euro per i centri polifunzionali, fondamentali nei comuni più piccoli. L'assessore Grosiak sottolinea l'importanza di un presidio commerciale attivo per residenti e turisti. Le imprese possono presentare domanda dal 24 agosto al 9 ottobre.
1: Ed ora parliamo dei provvedimenti sulla sicurezza e la formazione in ambiente alpino. La Giunta ha dato il via alla Convenzione 2026-2029 con Montagna Sicura e Associazione Interregionale Neve e Valanghe per attività congiunte su nivologia e valanghe. Previsti percorsi formativi, divulgazione tecnica e scientifica e nuovi strumenti educativi per favorire una frequentazione più consapevole della montagna.
0: FM News
3: Radio Club.

0: I'm with you.
1: La tua musica, il tuo ritmo è Radio Club. Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Eurythmics. Sweet Dreams.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Jax Jones, All Day Night.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È salito a 547 il numero dei corpi recuperati in Nepal dopo le devastanti alluvioni di mercoledì. A confermare l'ultimo aggiornamento è la polizia nepalese, che parla anche di 1473 feriti. Proseguono intanto le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi, ha reso noto l'autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio dei disastri. Secondo l'agenzia risultano ancora disperse 977 persone, tra cui 517 cittadini stranieri, compresi 3 italiani. Le autorità cinesi, da parte loro, hanno segnalato 5 morti e 558 dispersi in Tibet.
1: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vujic, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
2: Tragedia nella notte tra Perugia e Marciano, dove due 17enni sono morti in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri 3 ragazzi, che sono rimasti feriti non gravemente, si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva per poi finire fuori strada. Le due vittime erano sedute nella parte posteriore dell'auto e sarebbero state sbalzate fuori dal mezzo, finendo contro un muro. I due giovani sono morti sul colpo.
1: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio.
2: Rimaniamo in Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo è tornato ad attaccare la mancanza di solidarietà dell'Italia per la decisione del governo di Giorgia Meloni di imporre controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo il massiccio ingresso di migranti a Ceuta. Intervenendo davanti alla Commissione Esteri del Congresso, Albares ha definito la misura italiana arbitraria e un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità europea, sottolineando che Roma sa che, grazie al sistema di doppio controllo in vigore a Ceuta e Melilla, lo spazio Schengen è pienamente garantito.
1: Calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e French Varos. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69
0: euro. Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Radio Club.
3: Gaudini, KVKI, a little bit more.

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta. Come.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus continua a trattare Frank Kessié dopo l'incontro di ieri tra Massara, Carnevali e l'agente del calciatore. Non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva, ma i bianconeri vogliono chiudere per bruciare anche la concorrenza della Roma. Il centrocampista evoriano ha già un passato nel nostro campionato con le maglie di Milan e Atalanta, con la Dea 30 presenze, 6 gol e 4 assist nella stagione 2016-2017. Nell'estate successiva al passaggio in rossonero, dove ha giocato per 5 stagioni, collezionando 174 presenze, 35 gol e 12 assist in Serie A. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez che ha chiuso con miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Buone sensazioni invece dal De Geer e Zarco che saranno rivisti nel centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Nel pomeriggio alle 15 le prequalifiche. Il tennis si allarga alla platea di italiani presenti agli US Open. Oltre ai vari Cobolli, Musetti e Berrettini, entrano nel tabellone principale anche Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Per l'emiliano che batte il tunisino Aziz Dugaz col punteggio di 6-2 e 6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre 2 ore, è il primo ingresso in uno slam in carriera. La toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei 4 maggiori tornei del mondo. Dopo aver chiuso al primo posto il girone D dell'Europeo di volley femminile, l'Italia di Julio Velasco conosce parte del proprio percorso nel tabellone eliminazione diretta. Le azzurre affronteranno lunedì alle 16 la Bulgaria negli ottavi a Brno. In caso di qualificazione ai quarti troveranno la vincente di Cechia-Svezia. Date e orari delle singole partite sono ancora da definire. Il basket, l'Italia torna sul parquet e adesso si fa sul serio perché la trasferta a Tuzla apre la seconda fase delle qualificazioni mondiali 2027. Di fronte ai ragazzi di coach Luca Banchi ci sarà la Bosnia, battuta giusto un anno fa Eurobasket. Il protagonista assoluto di quella partita, finita 96-70 per l'Italia, era stato un Simone Fontecchio letteralmente immarcabile, autore di una prova da 39 punti. E proprio l'ala di Miami Heat sarà nuovamente la punta di diamante dell'Italbasket. La gara si gioca questa sera. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Lab Rewind. Jason Derulo. Love Not War.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Europe, the final countdown. Happy New Year.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladić, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica, è morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladić con striscioni di ricordo e ringraziamento.
1: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale, Kathmandu.
2: Non smettono di volare sui cieli della Russia i droni ucraini che nella notte tra giovedì e venerdì hanno colpito duramente Sebastopoli nella Crimea occupata. Secondo il governatore locale, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Colpita anche una raffineria russa a 1.000 chilometri dal fronte, mentre l'esercito di Mosca ha risposto con diversi raid sul paese guidato da Zelensky.
1: Si è lanciato dall'alto di uno scoglio della baia di Ieranto, in provincia di Napoli, ma non ha guardato chi si trovava sotto di lui. È ricoverato in gravi condizioni un giovane che si sarebbe scontrato al termine del suo tuffo con un bagnante, in quel momento in acqua. Immediato l'intervento dei soccorsi, che sono giunti sul posto anche con un elicottero.
2: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato a Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una donna di 47 anni di nazionalità tedesca. Secondo quanto riportato da Huelva Información, la vittima sarebbe stata uccisa questa mattina all'interno della caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo nella zona di Isla Cristina. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto con il coltello in mano.
1: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche i 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Young Music, Young People. Radio Club 900. Moving on.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: RTM News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
1: È arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, inviati su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. Il personale italiano, si legge in una nota, è in loco anche per cercare di acquisire informazioni sullo stato dei 3 connazionali che risultano tuttora dispersi. Le squadre coordineranno il lavoro del consolato onorario d'Italia a Kathmandu e opereranno in raccordo con le autorità locali.
2: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite da arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. La Farnesina ha confermato l'arresto dell'italiano e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia stanno seguendo la vicenda.
1: Terremoto oggi in Toscana, in provincia di Lucca. Una prima scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata dall'INGV alle 15.06 nella zona di Coreglia Antelminelli. A seguire una seconda scossa di magnitudo 2.6 registrata 3 minuti dopo, sempre nella stessa zona.
2: Settembre si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre. Anche nelle prossime settimane il nostro paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri oltre i 40 gradi. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto del Sahara fino al 31 agosto.
1: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Radio Club, Young Music, Young People.
3: Bruno Mars, 24K Magic, Dino Brown, RMX.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite, temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
1: Radio Club. Bob Sinclair, Rock This Party Bomb.

0: la pensi, noi la suoniamo. Radio Club.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: just can't believe in what the fuck's original sin.
1: Luca, dove sei?
2: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
1: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
2: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
3: FM News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 579 vittime. Lo affermano le autorità del paese malaiano, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. I feriti, secondo l'ultimo bollettino della polizia nepalese, sarebbero oltre 1.400. L'Unione Europea intanto ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari a sostegno delle comunità colpite.
4: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo Vujic all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
5: All'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo è in corso l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni uccisa dalla difterite. Per la morte della piccola, che non era stata vaccinata, sono indagati con l'accusa di omicidio colposo i genitori e 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civi, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto che permette di nominare i propri consulenti e farli partecipare all'esame autoptico.
4: Un uomo di 60 anni italiano ha ucciso a coltellate la compagna di origini tedesche in Spagna. L'uomo è stato fermato a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, in quanto responsabile del femminicidio avvenuto in mezzo ad una strada. La coppia si trovava in quei luoghi perché era in viaggio in camper. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine è scattato il fermo del sessantenne.
5: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente Sigfrido Ranucci tre differenti possibilità di ricollocazione.
4: Il calcio: Rafa Leao ha scelto il Galatasaray, che ora è in chiusura per l'attaccante portoghese. Con il Milan l'operazione è da 45 milioni di euro complessivi, con 43 di parte fissa e 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per Leao pronto un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione, più bonus.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: FM News.
6: La selezione musicale è curata da
7: DJ Rhythm the Track.
8: Young Music, Young People, Radio Club.
9: Emma, io sono bella.

0: RM News.
1: Parliamo ora di bilancio e programmazione economica regionale. La Giunta ha adottato il documento di economia e finanza regionale 2027-2029, primo documento strategico del nuovo governo. Il testo aggiorna gli obiettivi già in corso e introduce le nuove linee di intervento che guideranno l'azione regionale nei prossimi 3 anni, ora all'esame del Consiglio.
2: Ed ora la pagina dedicata ai provvedimenti dell'area istruzione, cultura e politiche identitarie. La Giunta ha approvato l'organizzazione dell'11ª edizione di L'Opaner, i pani delle Alpi, in programma il 17 e 18 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà una 50ina di comuni, con l'apertura di oltre 70 forni e numerosi mulini, per valorizzare la tradizione del pane, trasmettere saperi antichi e stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali.
1: Voltiamo pagina e andiamo ai sostegni per il commercio al dettaglio. Approvati i criteri per i contributi 2026 destinati agli esercizi di vicinato e ai centri polifunzionali di servizio. L'intervento, previsto dalla legge regionale 10/2026, punta a rafforzare la rete commerciale di base e a garantire servizi essenziali nelle aree più periferiche.
0: FM News.
3: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
4: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
3: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
4: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
3: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
4: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
5: Radio Club.
6: Mohicana, I will find you.

0: lontana.
1: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
2: Sono le 19 in punto.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Juve sfida la Spagna, il Milan l'Inghilterra, oltre al Benfica. Sono queste le avversarie principali di bianconeri e rossoneri in Europa League dopo il sorteggio effettuato a Monte Carlo. Sulla strada della squadra di Spalletti ci saranno Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC in casa. AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel in trasferta. Con gli israeliani si giocherà sul neutro di Bucarest. Sul cammino di Amorim invece il calendario mette il derby del cuore con il Benfica, di cui è stato bandiera da calciatore, ma la gara si giocherà a San Siro. Oltre a Ferencváros, Sunderland, Ararat in casa, Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta. Siamo pronti, abbiamo evitato trasferte complicate, commenta il dirigente della Juve Chiellini, che poi svela: qualcosa cambierà negli ultimi giorni di mercato. Infine, sull'infortunio di Yıldız, starà fuori qualche mese ma non pregiudicherà la sua carriera. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference League. Cammino con qualche insidia per l'Atalanta di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Trasferta in programma anche sui campi del Boraz e a Riga. Appuntamenti a Bergamo invece contro i ciprioti del Pafos e gli svedesi del Mjällby. Siamo alla Serie A, al via stasera la seconda giornata del massimo campionato. Il Milan fa il suo esordio stagionale a San Siro contro il Venezia, già sconfitto l'esordio casalingo contro il Lecce. I rossoneri cercano continuità dopo il successo di Torino. Non convocato Leao, ormai fuori dal progetto rossonero e prossimo alla cessione. L'Aston Villa rilancia a 7,5 milioni. Sono ore decisive per la scelta del portoghese, che è un obiettivo anche del Galatasaray. E a proposito di calciomercato, Monza ha scatenato doppio colpo in attacco per i Brianzoli. Dal Napoli arrivano Folo Runcho e Ngonghe. Per la difesa in chiusura invece l'arrivo in prestito secco dalla Roma di Ziolkowski. Folo Runcho e Ziolkowski sosterranno oggi le visite mediche. Visite mediche col Sassuolo a Milano per Sebastiano Esposito. Nelle prossime ore l'ufficiale. Sondaggio esplorativo della Lazio su Zegrova, esterno offensivo della Juventus. Da capire se nelle prossime ore ci saranno sviluppi concreti. Il suo arrivo è legato all'eventuale partenza di Cancellieri, su cui c'è l'interesse di Genoa e Fiorentina. La MotoGP al Motorland di Aragona, sono in corso le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata intanto miglior tempo di Marc Marquez, che nella FP1 ha preceduto le Aprilia di Raul Fernandez e Bezzecchi. Aldeguer e Zarco hanno ricevuto l'ultimo ok dai medici e proseguiranno il weekend nonostante non siano al meglio dopo i rispettivi infortuni. Domani qualifiche alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
1: People just wanna have fun. Radio Club. Radio Club.

0: RM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lotumolo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
1: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto, dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
2: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
1: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
2: Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre due regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
1: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers,
2: quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Super Trailers.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
13: Radio Club. Medusa, Becky Hill versus Faithless. Lose Insomnia.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Francesca Michelin e Fedez. Chiamami per nome.

Sabato 29 agosto, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Quasi 1,1 miliardi di bambini nel mondo è esposto contemporaneamente ad almeno 3 gravi rischi legati alla crisi del clima, tra cui ondate di calore, siccità, inondazioni, incendi, cicloni. Questi fenomeni estremi non solo minacciano la salute dei piccoli, ma possono compromettere l'accesso all'istruzione, all'acqua potabile, a tanti servizi essenziali. Il problema riguarda anche i paesi ad alto reddito. In Italia, ad esempio, oltre 6 milioni di bimbi vivono in aree vulnerabili agli effetti del caldo estremo e alla scarsità di acqua. Per questo le istituzioni dovrebbero investire con urgenza in politiche di adattamento climatico e protezione dell'infanzia, affinché i piccoli non siano i primi a pagare le conseguenze del clima che cambia. Transizione green. Il nostro paese potrebbe ottenere grandi benefici accelerando sullo sviluppo delle energie rinnovabili, seguendo un percorso simile a quello intrapreso dalla Spagna. Secondo le stime, eliminando gli ostacoli burocratici e aumentando la produzione da fonti pulite, il paese potrebbe risparmiare fino a 17 miliardi di euro l'anno sui costi energetici e creare oltre 60.000 nuovi posti di lavoro. Una maggiore diffusione di eolico e fotovoltaico ridurrebbe inoltre la dipendenza dal gas e dalle importazioni, contribuendo ad abbassare il prezzo dell'elettricità per famiglie e imprese e rendendo il sistema economico più resiliente alle crisi internazionali. Innovazioni green. Una nuova tecnologia sviluppata dai ricercatori spagnoli potrebbe rivoluzionare il monitoraggio delle colture, piante in grado di brillare al buio e cambiare colore quando vengono attaccate da parassiti o virus. Il sistema funziona come un vero e proprio sensore biologico, permettendo di individuare precocemente le infezioni anche con semplici fotocamere e intervenire dunque prima che i danni si diffondano. Questa innovazione potrebbe contribuire a rendere l'agricoltura più efficiente e sostenibile, riducendo anche l'uso dei pesticidi. Animale. Accogliere in casa un cane o un gatto con esigenze speciali, ad esempio una disabilità fisica, una malattia cronica, un handicap sensoriale, è una scelta di grande responsabilità, ma anche di profonda gratificazione. Prima dell'adozione bisogna informarsi sulle necessità specifiche, valutare il tempo e le risorse disponibili e predisporre un ambiente adatto. Con le giuste attenzioni, molti di questi animali riescono infatti a vivere una vita piena e serena, instaurando con gli adottanti un legame particolarmente intenso e dimostrando una straordinaria capacità di adattamento. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.

0: Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lotumolo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
1: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto, dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
2: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
1: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
2: Torna il maltempo sull'Italia, mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre due regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
1: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo the Track.
5: People just wanna have fun. Radio Club.
6: Gali, Boogeyman.

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Sono le 21 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: la playlist che cercavi su Radio Club. Sono le 22 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, la cura contro la noia. Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: sempre e ovunque Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: È 1:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: È 1:59.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle